festa, no è un cazzimullo, è un profumo, una pizza, quella notizia che mi ha fuggito da nulla.